Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.
4: Buonasera, signorina, buonasera.

a tornare qui senza bussare. Dimmi come fai, per niente è facile vivere.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Pop Italia.
1: Quante volte ho pianto dentro la mia stanza, quante volte ho detto adesso basta, mi sono sentito inutile, giorni sono i medesimi, colpa degli anestetici.

stanno dando e quanti cocktail che ho bevuto e vomitato per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile ma invece non

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: tutto l'odio represso. Dimmi che cosa vuoi fare adesso. La sensazione di esserti perso. Perché non resti, hai smesso di sognare. Giuro non si cade da qui.
1: Pop Italia.

ancora se mi pensi, c'è il cuore a pezzi se non mi cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetta. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione, ora non sono ciò che meritavi. Però hai rubato il mio cuore, ti sei portata via le chiavi. Non so più chi sei, non so più chi sono. La notte è il giorno, e il giorno è un ricordo. Ieri ti ho sognata, ti ho sentita.

anima è sempre più rotta. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se noi

0: अपने।
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

adesso tutto sto parlare, chi l'aggiusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca, quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato. Ma hanno risposto, da andammo riammazzato, appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo, lo metto. Si parla come viene, no? Mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no, come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e c'è che.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: più grandi successi sono su Top Italia, prima radio italiana in Francia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino in onda in diretta su Radio Aligre 93.1. Telefono 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E adesso, come al solito, prima di ritrovare un'allegra tarantella per questa prima domenica d'estate, fetta della musica e festa di Tule Papà, veniamo all'aforismo del giorno. La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre.

0: aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Era Sergio Bruni con Oili Oilà e adesso da Beppino Lodolo ogni volta che torno.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: Colonna sonora del film Luci della ribalta, da Nilla Pizzi, la regina assoluta eternamente.

Per Natascia la gioia, nonché per Anna da Mario, ugualmente per Paola Gerussi, Nunzia e Brigitte Camilleri, da Claudio Villa, Letterine del Soldato.

0: Ebbene, la cartolina d'Italia questa mattina ci porta a Pieve di Gadore, in provincia di Belluno, centro di villeggiatura posto nelle Dolomiti Cadorine tra il Colle Monterico e il Colle Contras, in una splendida posizione panoramica sulla vallata del Pieve. Di origine romanica e successivamente centro della cultura tesina, Pieve di Gadore è celebre perché qui nacque il pittore rinascimentale Tiziano Vecellio. Sulla centrale piazza Tiziano, ove è il monumento ottocentesco di Del Zotto in onore del grande pittore, prospettano i principali edifici della cittadina. Citeremo il palazzo della magnifica comunità cadorina, eretto nel XVI secolo e che ospita attualmente il Museo del Cadore. Nel museo sono ordinati interessanti reperti archeologici romani e paleoveneti e una serie di cimeli risorgimentali, oltre ad opere di artisti cadorini. Nella parrocchiale sono conservate numerose opere pittoriche di grande valore, tra queste una Madonna col Bambino e Santi e la Pala di Genova di Tiziano, nell'abside l'Ultima Cena di Cesare Vecellio. In sacrestia inoltre sono quattro notevoli portelle cinquecentesche d'altare di scuola tedesco-fiamminga. Nei paraggi vi è la casa natale di Tiziano, ove sono conservati documenti, cimeli e numerose riproduzioni delle opere vecelliane.
1: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E vous avez raison. E adesso, per il piacere di tutti, friulani da Sdrindoli, Gnò d'Amour.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso una rosa e un bacio, la voce di Pietro Galassi.

0: E adesso dalla voce di Enrico Musiani per Antonio Imbriani e Lucia Piccolo Fiore.
1: Degli occhi tuoi non so il colore, so solo che mi fanno

Battito, battito, battito, battito, battito accelerato. Affronto una guerra da disarmato. Ho alzato barriere di filo spinato, ma le ho sempre messe nel lato sbagliato. Mi sento annullato. Dottore, che cosa mi ha dato?

lasciare sotto il mare. Statico, statico. Stringimi, avvolgimi. Poi lasciami respirare. Serotonina, cerisi, ci.

0: anche un bel momento per vederci tutti assieme, perché il comite, diciamo, dura 5 anni, quindi questo è il suo 5º anno, fare un po' un punto. Che cosa è successo in 5 anni? Vedersi e salut, diciamo, cominciare in modo un po' popolare queste festività dell'estate.
1: Alors, on va en reparler. Alors, tu as choisi les chansons, hein, c'est toi qui as choisi. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil. Donatella Piaga, che fastidio.
0: Dito nella piaga.
1: Dito nella piaga, sì.
0: Ah, ma non, è arrivée, c'était à Sanremo cette année, elle est romaine, elle est parfaite pour.
1: Allez, on l'écoute. Non, parce qu'il y a tout un sous-entendu quand on écoute cette chanson.
2: Quoi. Io non so più cos'è. Normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle donne.

so più cos'è normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: C'est ce qu'il y aura comme musique le 5 juillet aux arènes de Lutèce.
2: Sûrement, le rythme va être celle-là. Hein. On va, non facciamo liscio, facciamo più Italia.
1: C'est tant, si. Alors, Laetitia Capitano qui donc, est avec nous. Comment va le comité? On sait qu'à la fin de l'année, ça y est, le mandat est terminé, il va y avoir de nouvelles élections.
2: Oui. Alors, on ne sait pas encore la date parce qu'on n'a pas encore décidé la date exacte. Du coup, dès qu'on saura les choses précises, on verra vous en parler. Mais chi non è ancora iscritto può già dichiarare che vuole votare per il Comites. Per votare per il Comites bisogna andare sul proprio profilo Fastit e cochere un case voglio votare per il Comites, oppure dichiararlo in consolato la prossima volta che andate a fare i documenti. Però sì, certo, il Comites dovrebbe finire quest'anno il suo mandato, sembra che ci sarà appunto quest'anno, non so se sarà alla fine dell'anno, inizio dell'anno prossimo, le date

0: il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: 9 dicembre, arrivati a Verona i primi turisti italiani provenienti dalla Repubblica Dominicana, dove un devastante incendio in un hotel è costata la vita a una turista italiana. La vittima è casertana, mamma di 2 bimbe, avrebbe compiuto al giorno 46 anni. La moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, Begoña Gómez, è stata inviata a giudizio per corruzione e traffico di influenze. Le è stato anche ritirato il passaporto. Begoña Gómez non potrà dunque lasciare la Spagna e dovrà comparire in tribunale ogni 2 settimane. Le viene contestato anche l'appropriazione indebita di fonti pubblici. Un 17enne è morto dopo lo scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un SUV in Versilia. Gli occupanti dell'auto con targa svizzera in fuga. Smantellata una cellula terroristica anarchica, ordinanza di custodia cautelare, 5 in carcere e 2 agli arresti domiciliari. 2 di loro devono anche rispondere all'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità a Roma, che provocò danni per un costo di riparazione pari a 445.000 euro. 2 bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni. Alle grida della madre che chiedeva aiuto, lo ha fermato un passante. L'aggressore avrebbe assunto alcol e droga. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Cielo bello e soleggiato su tutta l'Italia. Annuvolamenti nelle ore più calde della giornata lungo le Alpi e gli Appennini, dove vi saranno rovesci e temporali. Temperature massime che sfiorano i 39 gradi.

Andiamo avanti con Lucio Dalla per Madame Dejean, nonché per Evelyne Prigio, una data e un grande successo, 4-3-43.

0: treno ce ne va.
1: Azzurro, il cielo azzurro.
0: Azzurro, azzurro.
1: Azzurro.
0: Anche troppo azzurro.
1: Sì. Donc faites attention a vous.
0: È rosso, non è azzurro, è rosso. No,
1: il rosso sol, il sole è tutto rosso. Faites attention a vous. Voilà, sortez mais en mettant un chapeau, des lunettes de soleil, un brumisateur et puis allez comme Alain Mengual au cinéma parce que c'est climatisé. Voilà. Allez, bonne semaine à tous.
0: Merci Enrico.
1: Merci Enrico et nous on se retrouve
0: la domenica prossima.
1: Benissimo. Tu seras anche la Cantalina.
0: Ah,
1: voilà, salut. Bisous bisous.

dico sto bene. Ogni volta dico una bugia. Poi mi chiedo perché resto solo, se ogni volta accuso gli altri, ma la colpa è mia.

È troppo fredda questa cella, io con l'umore a terra, però scaldava il cuore quando pensavo a lei. Piccola brilla, sei una stella, tra tutte la più bella. Ti porterò con me dovunque sto, ovunque sei. Ricordo ancora bene il giorno in cui sei nata. Purtroppo io non

0: La fin? Dommage, dommage.
1: Ciao.
2: Bye bye.
1: Bye bye.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
1: Adios.
2: Au revoir.
1: Au revoir.
3: Volevo interrogarmi. Gli errori sono tanti. Rincorro spesso il vento.

l'autunno, la sua mano e le sue guance rosse. E mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce diva,

fosse una regola che mi faccia sempre stare bene. Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa regge. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro. E non ti

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli,

0: 라디오.
1: Attenzione prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Amore, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: baila sotto questa luna piena. Aujourd'hui, c'est pas la lune, c'est un grand soleil qui illumine l'émission Italoscopie. Donc, on vient d'écouter Zucchero, sucre, comme l'appelait sa maîtresse à l'école. Et mon ami Stéphane vient de me dire que Zucchero, il est ce mardi prochain et à Nice et mercredi à Aix, Aix-en-Provence. On continue donc l'émission avec un invité d'honneur aujourd'hui. C'est Marco Delis, voilà. C'est le recteur de l'Académie des universités de Cassino et de la région Latium méridionale, qui va nous parler un peu des universités en Italie. Et je passe la parole à Milena qui va l'interroger. Buongiorno, professeur Marco Delis.
1: Bonjour.
0: Milena.
2: Allora, buongiorno. Oggi abbiamo l'onore di avere in linea il magnifico rettore dell'Università di Cassino, come diceva Massimo, e del Lazio meridionale, il professore Marco Dell'Isola. Magnifico rettore, prima di tutto la ringraziamo per la sua presenza. Prima di porle la prima domanda, potrebbe toglierci una curiosità: perché in Italia un rettore è chiamato magnifico?
1: Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Il termine di magnifico è un retaggio molto antico, un retaggio storico che deriva dal Medioevo, dal Rinascimento. Voi sapete che le prime università nascono in Italia e quel termine allora significava, magnifico vuol dire fa cose grandi, no? Ed era riservato ai vertici assoluti della società, quindi serviva in qualche modo a mettere sullo stesso piano il rettore delle università con le altre cariche dello Stato. È un retaggio tra l'altro ancora vivo non soltanto in Italia ma anche in Germania, nei Paesi Bassi, in Spagna, ed è una cosa particolarmente bella perché il rettore viene spesso anche chiamato nelle più importanti cerimonie proprio a testimoniare l'importanza dell'Accademia anche nella società civile.
2: Va bene, la ringraziamo. Quindi in effetti magnifico è un titolo onorifico, non perché il rettore deve essere per forza bello e magnifico, se abbiamo capito bene.
1: No,
2: allora,
1: no, non è un fatto estetico.
2: Non è un fatto estetico, ok. Pratico. La ringrazio. Allora, la prima domanda che vorrei porle è: come ci si orienta all'università? Come si svolge la scelta di un corso e quali sono gli aspetti da tenere in conto per la scelta di un corso di laurea? Come si sceglie un ateneo e perché la facoltà di Cassino rispetto ad un'altra?
1: Beh, è una domanda abbastanza complessa perché è una dei problemi più grandi che molto spesso si trovano davanti i ragazzi che finiscono le scuole superiori e che vogliono ovviamente intraprendere un percorso universitario. È complessa se si fa l'ultimo secondo, a meno che non si abbiano le idee molto chiare. E io consiglio sempre di iniziare questo orientamento con i ragazzi sempre al terzo o al quarto anno delle scuole secondarie superiori, in modo da avere almeno 2 anni per approfondire. In ogni caso, i fattori più importanti sicuramente sono quelli personali, sono le proprie inclinazioni, i propri interessi culturali, si parte da lì. E quindi molto spesso i ragazzi si auto-orientano, perché se sono portati verso discipline STEM, quindi discipline che sono vicine alla matematica, alla fisica, all'ingegneria, avendo quell'inclinazione hanno un ambito magari più ristretto di scelte, quindi devono soltanto approfondire tra poche materie. E forse la scelta diventa più complessa quando si hanno molte inclinazioni, molte capacità, e quindi fare una scelta diventa più difficile. È chiaro che in questo spesso si aiuta, lo studente può aiutarsi con tutti quegli eventi che vengono messi in atto dalle università e dalle scuole secondarie superiori durante anche l'anno scolastico. No. E quindi ci si incontra più volte con docenti universitari, con professionisti che ti aiutano proprio in questa difficile individuazione del percorso universitario. Ecco, quello che non bisogna fare è certamente quello di guardare semplicemente il titolo, quello più accattivante, perché qualche volta nel titolo a volte c'è anche un aspetto di marketing e non soltanto un aspetto conoscitivo del percorso. Quindi la prima cosa che consiglio di fare è quella di leggere i programmi, i piani di studio, quelli che sono un po' individuano il percorso di studio che uno andrà a fare, e questo ovviamente è un aspetto rilevante, perché la conoscenza dei piani di studio ti fa anche comprendere se effettivamente la tua aspettativa, le tue conoscenze personali, le tue capacità poi corrispondono a questo, diciamo, a questo percorso. Un aspetto ulteriore sicuramente è guardare e avere, diciamo, un principio, diciamo, guardare un principio di realtà. Molto spesso i ragazzi vengono a volte guidati anche da alcune aspettative che sono quelle familiari, quindi magari il nonno o il papà che, diciamo, è un giurista o è un medico, e quindi vorrebbero i genitori che in qualche modo si continuassero le tradizioni, diciamo, familiari. Questo è sicuramente uno degli aspetti sicuramente importanti dal punto di vista delle aspirazioni e delle inclinazioni personali, perché poi ovviamente i nostri genitori, il contesto sociale che ci circonda, ovviamente incide sulla nostra formazione, incide sulle nostre scelte. Non bisogna farsi però condizionare troppo, perché se non si hanno quelle attitudini, quelle competenze che poi ti portano a poter essere resiliente in un percorso universitario, che è un percorso lungo, perché, diciamo, il baccalaureato, cioè la laurea triennale, dura ben 3 anni, in alcuni paesi europei addirittura 4, ed è un percorso, diciamo, sicuramente molto impegnativo, per poi andare al percorso magistrale, che è ancora più lungo. Quindi anche questo è uno dei fattori che bisogna guardare, bisogna anche valutare quelle che sono proprio le proprie capacità. Okay. Quindi se non si è portati per la matematica, ovviamente non conviene scegliere una disciplina STEM, quindi non fare, diciamo, determinati percorsi che poi ti costringerebbero poi ad uno stop.
2: Certo.
1: Insomma, in sintesi ci sono tanti aspetti da dover guardare, sicuramente la passione, sicuramente il prestigio che ha, diciamo, un determinato percorso formativo, quindi lo sbocco occupazionale, e poi aspetti anche pratici che sono il salario, ma anche il costo dell'università.
2: Va bene, la ringrazio, mi dispiace di dover abbreviare un po' la risposta.
3: Grazie professeur dell'Isola. Donc le professeur nous expliquait qu'un des choix, le premier choix que doit faire un étudiant, c'est vraiment de choisir sa discipline, et ça passe par des explications et des animations, des événements qui font notamment à l'université de Cassine. On continue une chanson sur un poète italien. On peut dire que c'est un poète, Fabrizio De André, avec une chanson dont le professeur Delis va nous parler tout à l'heure.

0: Bonjour, toujours à l'écoute d'Italoscopie sur RVVS et Top Ital, une magnifique chanson de Fabrizio De André, Contre la guerre. La tua vita finirà quel giorno e non ci sarà ritorno. Professor Marco Deliso, perché questa scelta di canzone e anche forse perché gli studenti sono studenti nel mondo, a Cassino ci sono studenti del mondo intero?
1: Sì, le canzoni di André sono più che canzoni poesie, ovviamente.

0: ma è sostanzialmente una persona come te che spara perché spesso ha paura.
1: Sì.
0: Noi diciamo, purtroppo ancora oggi siamo costretti ad accogliere tanti ragazzi che fuggono dalle guerre, abbiamo tanti ragazzi che vengono dall'Ucraina, abbiamo tanti ragazzi che vengono dalla Palestina, dall'Iran, da altri paesi del mondo ovviamente sono in guerra. E questo diciamo, è una cosa bella per la nostra università, ma è una cosa molto triste. Io ho visto negli occhi questi ragazzi che arrivano a volte veramente sconvolti dai propri territori e diciamo, per fortuna diciamo, hanno nell'università anche un'ancora di salvezza per il proprio futuro.
1: Alors, je pense que c'est un honneur aussi pour les universités de Cassino d'accueillir des étudiants étrangers. Et un honneur forse per l'Università di Cassino di accogliere questi stranieri, però una domanda personale, professor Marco Deo. Cassino è una città universitaria, Cassino è un sito universitario, ma soprattutto è una città di guerra, una città martire dove la guerra nel 43. Qual è l'effetto di essere rappresentante di studenti in una città come Cassino? Tutta questa storia.
0: Probabilmente questa sensibilità alla pace, questa sensibilità alle problematiche della guerra deriva dalla storia di Cassino, se volete, perché Cassino, come lei diceva, è una città martire perché è stata completamente distrutta dalla guerra, è stata rasa al suolo. Quella che voi oggi vedete come lo splendore dell'abbazia di Monte Cassino è una, cioè, se vogliamo, un fatto storico, cioè è stata ricostruita uguale a come era, ma è stata ricostruita dopo la guerra. Quindi quello che voi vedete diciamo, nella città di Cassino oggi è frutto della ricostruzione, di una faticosa ricostruzione delle persone che sono rimaste e tante anche di tante altre persone che invece sono dovute andare via, sono emigrate in altri paesi, hanno consentito a volte ai loro familiari, alle persone che sono rimaste, di ricostruire e di riprendere a vivere nella normalità, ma è stato un percorso particolarmente complesso e difficile. Le tracce, i segni della guerra non solo si vedono nei numerosi cimiteri di guerra che sono a Cassino, sono veramente impressionanti, se diciamo, si capisce e si riesce a capire quello che è successo quando si entra in un cimitero di guerra o qualunque sia la nazionalità. Una delle visite che ho fatto recentemente, un mese fa, facevo vedere l'età di questi ragazzi, 18enni, 17enni, 20enni, cioè persone veramente giovanissime che hanno perso la vita a Cassino o nei paesi limitrofi. Per molto tempo la linea Maginot erano rimasti bloccati diciamo di fatto per più di un anno sono rimasti bloccati diciamo, gli alleati qui, e quindi ovviamente i danni sono stati veramente consistenti.
1: Allora,
0: era una linea diciamo invalicabile che di fatto ha prodotto poi tantissima distruzione, tantissime devastazioni.
1: Allora,
0: e gli abitanti di Cassino ancora portano questi segni anche nella loro memoria, ovviamente.
1: Allora, un tema d'attualità, la guerra. Adesso continuiamo con un cantante conosciuto immenso in Italia. Giusto una parola su Fabrizio De André, che nella sua vita ha voluto promuovere i dialetti. Dialetti genovese, napoletane, e anche nelle scuole, forse questo è un ragionamento che non si deve ne perdere, queste storie di lingue. La scelta di una delle vostre canzoni è Pino Daniele, l'ascoltiamo adesso, professore Marco Dell'Isola, e ci sentiamo dopo.
0: Con molto piacere.
1: Pino Daniele, Napoli è. E perché Napoli è?

0: Napoulé, non solo amare, odore di mare, una carta sporca, le grand Pino Daniel qui nous a quitté trop tôt en 2016. On continue cette émission, donc Italoscopie, sur RVVS 96.2 et sur topitalia.fr avec le professeur Marco Delis, qui nous appelle de Cassino, qui nous a donc résumé un peu l'histoire de Cassino et le fait de faites l'amour, pas la guerre. Così si dice, Marco.
1: Sì, sì. Allora, diciamo, questa canzone è, a mio parere, è un inno alla bellezza di Napoli, ma è anche un po' si guardano un po' anche le contraddizioni della città, no? Quando parla del fatto che sia una carta sporca, che è un po', diciamo, abbandonata, no? Quindi nessuno se ne importa. E diciamo anche questo, diciamo, fa parte della nostra tradizione, del nostro modo di vivere i nostri luoghi. Sapete che Cassino oggi è collocata nel Lazio, ma nella realtà diciamo era terra di lavoro, quindi faceva parte del regno delle due Sicilie, quindi che aveva come capitale Napoli. Io sono di origini napoletane, come probabilmente si potrebbe si potrà sentire dal mio accento, e ovviamente Pino Daniele interpreta Napoli, ma un po' interpreta anche questo nostro tempo. È un autore senza tempo, il nostro modo di essere internazionali, perché lui prende la tradizione della canzone melodica napoletana, la tarantella, diciamo tutto quello che è il mondo della tradizione musicale ricchissimo della canzone napoletana, ma lo arricchisce in modo brillante, in modo diciamo eccezionale, con questi sapori blues in questa canzone, ma in tante altre canzoni, anche col rock, col jazz. Cioè lui prende e fa una fusion di più, diciamo, stili, e riesce in modo eccellente, secondo me, a spiegare la contemporaneità, ma anche mettere dentro tutte le tradizioni. E in fondo, voglio dire, è ancora per questo, secondo me, molto molto attuale proprio come musicista.
0: Grazie professor Marco Delisola. Qual è il posto della musica nelle università? Ho sentito amici musicisti nella regione di Cassino che c'è una laurea anche di tamburello. Saluta Giuliano Gabriele, il suo.
1: Allora, diciamo, sicuramente il posto della musica è un posto essenziale, perché è un mezzo di comunicazione importante. Ovviamente noi abbiamo anche dei corsi di storia della musica all'interno di alcuni percorsi formativi, ma in Italia, come voi sapete, una cosa è ecco, lo studio dell'approfondimento della strumentazione musicale, della musica, che si tiene di istituti che si chiamano AFAM, vengono denominati con l'acronimo, sono i conservatori, sono equiparati all'università come percorsi formativi e quindi sono alternativi, se vogliamo, all'università, anche se una recente legge nazionale consente di poter fare il doppio percorso. Uno può studiare medicina e nello stesso tempo frequentare il conservatorio, oppure fare un discorso, diciamo, più artistico allo stesso modo l'accademia, e poi fare ingegneria o architettura. Quindi di fatto oggi è possibile in Italia. Fino a poco tempo fa non era più possibile, invece recentemente è stata resa possibile questa doppia possibilità, perché in fondo, voglio dire, sono mezzi, l'arte e la musica sono dei modi di comunicare, quindi è giusto poter fare anche due percorsi formativi insieme, e noi promuoviamo questa cosa nei nostri studenti. Quindi ci sono delle agevolazioni dal punto di vista delle rette, non si paga due volte l'università, si paga soltanto un 50% in più per avere per fare due percorsi in modo contemporaneo.
0: Grazie.
1: Ci sono tanti studenti che sono veramente molto bravi, che studiano sia musica e anche ovviamente alcune discipline ovviamente universitarie.
0: Beh, grazie ancora professor Marco Delisola. Donc il professor Marco Delisola nous expliquait qu'il peut y avoir un double parcours, donc études standard et puis spécialisation dans des ateliers de musique. Alors en parlant de la musique, on va continuer avec une canzone qu'on a scelta di Mina. Almeno tu nell'universo, se ci rimane uno, rimane Mina nell'universo. Sanremo 1989. Grazie Marco, ci sentiamo dopo, ci salutiamo e ascoltiamo questo bel brano.
1: Bene.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza.

nonostante tutto resto io, io che ancora credo e ancora spero, io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

0: Stucci vicino al cuore.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

sarei partito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente.

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Ho i capelli che mi coprono la vista, sono i miei, sono i tuoi, sono i suoi. Boh, ma non ci penso a legarmi a qualcuno, adesso stringo i lacci delle piume e corro.

sorriso e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

0: accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi, la paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.
1: Quanti anni ci

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Top Italia, première radio italienne de France.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sera.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

letto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.